Monologo. Marcinelle, 1956, tratto dalla commedia La conferenza dei defunti emigranti. Testo di Pasquale Marino, musica di Flavio Pagano. Die Bergwerkskatastrophe von Marcinelle ereignete sich am 8. August 1956 in der Kohlengrube Bois du Cazier in Belgien. Durch eine verheerende Kettenreaktion infolge eines falsch positionierten Förderwagens brach ein Feuer aus, das 262 Bergleute aus 12 Nationen, darunter 136 Italiener, das Leben kostete. Il disastro di Marcinelle è una delle più gravi tragedie minerarie della storia europea, avvenuta la mattina dell'8 agosto del 1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier a Marcinelle in Belgio. L'incidente causò la morte di 262 minatori su 275 che erano presenti, tra cui 136 immigrati italiani, segnando così profondamente la storia dell'emigrazione italiana nel secondo dopoguerra.